Sogni, bossi, plans, buon aula. Che gorno non c'è più torma. Dimmi di salmo, fuck aula. Yeah, egg gen, hammy, dui atma. Yeah, hammy, start, torna, stop, dino. Yeah, timbro, hat, torna, stop, dino. Yeah, sogni, bossi, non c'è, sogni, buddy. Yeah.